0: un italiano vero.
1: On avait dit non?
2: Ah oui, non,
1: non,
2: non,
1: oui, oui, un petit bout, attention. Ça, c'est trop drôle.
0: Attends. Una mattina, mi sono svegliato. Oh, bella, bella, bella, ciao, ciao, ciao, una mattina. Mi sono svegliato ed ho trovato l'invaso. Oh, partigiano, portami.

questo fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, questo fiore